0: Gla, aspetta un braccio. Con che paura! È nice. Chi è? Grazie.
1: Dobro jutro z Radijem Študent.

Quelli che andavano si mettevano a destra, si mettevano in viaia. E quando tutte le gaettelle che arrivavano e i carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.

invece uno che ha chiesto il caso non ne aveva mai niente, perché aveva un modo di domandare, poi ne aveva brutta, no? La verdura, poi che ora? Accattatevelo, accolo, bastate! Accattatevelo, accolo, bastate!

prima necce. Lei della sua infanzia, il calendario è fuori dal tempo, appropriazione nativa, il paesaggio di via la linea, quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.